L'orizzonte c'è e si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi senza inzuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, interna cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro del desiro, il mira sesti di questo spesso. E la cui rei della pensione, mi si gestirei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sei noi farà smiragoni, c'è il

festa salvi malomaggio, ne ad monuminal plida dez. Daure vastas la

piesa zviro, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi sen censuro, i ferma so culo mi careva spri, e da vaghino, interna cruro.

come dormi in autobus, mi lascia scampare la infanizia alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che attivi se non mi farà smirare con